Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: orario. Sono le 2:59.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: Mario.
1: Sono le 4:02. L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista si chiama Meraviglia.

0: colorido sole. Avevo sapore di mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più sia.

0: questa è Radio Patata.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4:53 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Back to back, back to back, back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back.
2: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

1976 Records, i dischi della Radio In. The hottest tunes. Back to back. 50 anni di storia della radio.

0: shit bobbing, man. Latino gang. Tiger.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:43.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Warm up! Warm up! Yeah!

0: tra poco.
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

noi siamo Radio Patata. 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tra poco Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Da Mattarella richiamo il rispetto dei diritti dei migranti. Proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni, non sono mancate le polemiche dopo la cerimonia di commemorazione in Belgio. Sentiamo Laura Supino.
6: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, ha risposto alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
5: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Bisogna superare la fase di né guerra né pace, siamo un paese forte e coeso, è il momento migliore per porre fine al conflitto. Le parole del presidente iraniano Pezeshkian sullo sfondo dei tesi negoziati indiretti con gli Stati Uniti, ma intanto Israele continua i suoi attacchi sia in Libano, occupato e bloccati gli accessi a un altro villaggio nel sud, sia a Gaza, attacchi a Rafah nel sud della striscia. Nei 300 giorni di proclamata tregua nella striscia ci sono stati altrettanti civili uccisi, fa sapere l'UNICEF. Voltiamo pagina, emissioni ridotte al minimo e uso di energia rinnovabile, utilizzare il trasporto pubblico per viaggiare in Svizzera è senz'altro la scelta più sostenibile, ma allo stesso tempo comoda ed efficiente, come spiega Ruben Monteiro, market manager per l'Italia di Swiss Travel System.
7: Per esempio, già partendo dall'Italia a Milano e abbiamo collegamenti diretti Eurocity che ci portano nel cuore della città, sia Zurigo, sia Lucerna, Losanna, Berna, e dopo con questo sistema integrato si può anche prendere un altro treno, un altro bus, un altro battello e scoprire i paesaggi vicino, e questa è un'opportunità per un turismo diverso, già partendo sempre in treno in modo modo sostenibile dell'Italia.
1: C'è anche un titolo di viaggio che permette di usare tutti questi mezzi?
7: Sì, in Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo che permette di viaggiare sia in tutti i treni, autobus e battelli utilizzando questo Swiss Travel Pass, che ti permette veramente illimitatamente, se prendi un treno adesso o vuoi rimanere un po' più tempo, prendi il prossimo, e hai anche accesso a oltre 500 musei, escursioni di montagna, e i bambini, per le famiglie è molto importante, hanno anche il viaggio gratis fino ai 15 anni.
5: Un incidente mortale funesta all'esodo di agosto in Emilia Romagna sulla 14 tra Faenza e Forlì, una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 10 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Altro scontro sulla 10 in Liguria, 3 feriti, anche 2 bambini. E ancora un weekend purtroppo caratterizzato da tragedie legate al mare e al lago, l'ultima in ordine di tempo ieri nel lago di Barcis vicino a Pordenone, dove è morto annegato un soldato statunitense di stanza d'Aviano. Tra venerdì e sabato un 19enne ha perso la vita a Gallipoli, stroncato probabilmente da un malore. Stessa dinamica sul litorale romano a Fregene, dove è deceduto un uomo di 72 anni. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio, lo ha annunciato il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, che difende la scelta del ritorno di Roberto Mancini. Jenny Di Gaetano.
2: La rivoluzione femminile targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza tra gli altri ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
5: E a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato si infittiscono i test delle formazioni di Serie A. Nell'ultima tappa della tournée australiana, l'Inter, campione d'Italia, ha sconfitto 2-1 la Juventus. Crollo del Milan travolto 3-0 dal Chelsea. Stesso passivo per la Roma a Brighton. Solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
8: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Number 8.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-au.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche delle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB Vincent Pestio. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Urla, accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama. 10. Raffica da DJ.

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Papaver.
0: Power Pick.
2: Rimanete sintonizzati.
0: Tra poco
2: Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:03.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.

Durata, una stagione musicale esagerata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala. Ti conviene.
1: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

patata. Come pompa questa radio! Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: le 12 e 4 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Mi piace tanto.
1: No, io devo, devo stare in, questo momento devo toccare qualcosa.
0: Cosa?
1: Fatemi toccare, fatevi toccare. Ma tu sei un uomo un po'.
0: Sì, guarda,
1: cazzo. Cioè il cazzo è più grosso del mio.
0: Sì.
2: Siamo tutti italiani.
3: Siamo tutti italiani.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Siamo tutti italiani.
3: Siamo tutti italiani.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Bruno, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
7: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
8: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
6: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti, e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Torniamo in Italia, ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso, eppure secondo Federalberghi solo un italiano su 2 parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
9: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto, ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su 2 trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo andando in vacanza non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
6: La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Infine lo sport, tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in rimonta in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un mille sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio, rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. E per il calcio, a meno di 2 settimane dall'inizio della Serie A, l'Inter campione d'Italia resta la squadra da battere. Ieri a Perth, nell'ultima uscita australiana, i nerazzurri hanno superato 2-1 la Juventus, ma Christian Kivu non si accontenta.
1: Si può far meglio sempre, mancano le gambe, manca qualche settimana in più, qualche allenamento in più per trovare la brillantezza. Voi parlate del primo tempo, io parlo del secondo, che non mi è piaciuto per niente, soprattutto l'approccio del secondo tempo, dove abbiamo concesso campo, abbiamo concesso palleggio e non mi è piaciuto per niente, quindi dobbiamo trovare più soluzione, più cose. Poi è vero che nel loro momento migliore abbiamo trovato il secondo gol, ma dobbiamo e possiamo far meglio. Si chiude questa tournée lontano dall'Europa nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione.
6: Ancora a scartamento ridotto Milan e Roma, travolte entrambe 3-0 dal Chelsea e dal Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. E l'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km felice ma senza eccessi il campione modenese.
10: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
11: Warm up.

0: detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files, più patate.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Perché tra le varie piattaforme che ho testato è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

motivo che è molto apprezzato in questo periodo, perché leggero, fresco e si distacca in sostanza da quella che è la struttura classica e aggressiva dei tormentoni estivi standard. Peraltro anche lo stesso Tommaso Paradiso ha difeso la traccia affermando che non è una semplice canzone estiva commerciale. Su questo sono d'accordo, perché poi qua si descrive un amore imprevedibile, no? Quindi la sensazione di essere messi un po' sotto sopra a causa di una storia travolgente nata così all'improvviso. Allora cari, a proposito di musica italiana, parlavamo insomma di quello che sta accadendo, no? L'ufficializzazione da parte della RAI della nuova formula di Sanremo Giovani, il relativo nuovo regolamento già online. Quindi Stefano De Martino sta delineando questa

in Italia. Ieri, leggo testualmente, alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella

numero 1500, con oltre 1700 chiamate gestite dagli operatori per informazioni e consigli. E quindi, amici miei, questa estate 2026 si è

e musicale. Una meraviglia dal 1989, i Cure con Love Song, traccia che il leader Robert Smith dedicò alla moglie, quindi la natura di regalo nuziale che offriva la traccia, sicuramente una espressione schietta e sincera, no? Di un impegno duraturo. Ad ogni modo, insomma, questo motivo diventò il fulcro emotivo, il maggior successo dell'allora 33 della band, Disintegration, dimostrando peraltro la capacità della band di fondere la malinconia quasi quasi gotica con un pop decisamente accessibile. Parlavamo di questa estate 2026 che

l'estate 2026 si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003. Solo che i dati definitivi arriveranno solamente a fine stagione, ma in molte aree della penisola le anomalie termiche

solamente l'anticamera dell'inferno, punto e basta. E quando tu esci, soprattutto nelle ore centrali, senti la pelle che frigge. È così, purtroppo è così. E qualcuno, insomma, per esempio in provincia di Venezia, annuale,

giorni di preghiere per chiedere al Signore l'acqua, insomma. Dopo l'appello di Papa Montini all'Angelus nel 1976 nella diocesi di Treviso, a Noale

La poetica pop evocativa di Lorenzo Giovanotti, fusa perfettamente con la cassa internazionale del DJ producer torinese Gabri Ponte, l'incontro tra due giganti che hanno rimodellato la musica da ballare in Italia negli ultimi 30 anni, sicuramente. Nuova truffa dai cosiddetti residence fantasma, questa volta andiamo in quel di Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato al Resto del Carlino la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente. Quindi qui nessuno tesaurizza le esperienze altrui, no, perché non è la prima volta.

E la cosa bella è che la banda che ha perpetrato la truffa è stata anche rintracciata dalla signora, chiaramente. E i truffatori, con nonchalance, hanno detto, leggo il virgolettato, lei è la 20ª turista che truffiamo. Denunci pure, i suoi soldi già sono in Lituania. Queste sarebbero state le parole pronunciate dalla banda al telefono con la vittima. E come racconta la donna, da parte dei truffatori non ci sarebbe stato neanche il tentativo di negare quanto appena scoperto.

effettuare questo versamento. E ad ogni modo, io il nome della piattaforma lo avrei messo in questo articolo, anche perché se lo avessero messo, in questo caso si potrebbe evitare che magari

No, no, tranquilli, non sto delirando. È il trucco del cucchiaio contro l'umidità diventato virale perché promette di ridurre l'afa senza consumi. Il principio fisico è reale, ma il rimedio non sembra in grado di deumidificare una stanza in modo percepibile. Allora,

è importante anche controllare perdite, infiltrazioni e superfici fredde che favoriscono la condensa. Un igrometro aiuterebbe a capire se il disagio dipende davvero dall'umidità. Valori stabilmente superiori al 60% possono aumentare il rischio di condensa e muffe. Aprire una finestra invece è utile solo quando le condizioni esterne lo permettono. Quindi, amici, il trucco del cucchiaio in effetti è qualcosa di bislacco, no? Quindi è un qualcosa di curioso, innocuo, ma è chiaro che mai e poi mai può sostituire soluzioni vere, soluzioni icastiche, efficaci. Perché poi io ho la sensazione che più che un rimedio contro il caldo, magari è un esperimento sulla condensazione. Questo è quello che ho capito. E poi alla fine io vi dico questo,

segue chiaramente la logica maschile, perché il loro mi piace nasce o potrebbe nascere da una serie di intrecci unici al mondo in un singolo momento che magari non si verificherà mai più in altre occasioni.

Quando da parte della classe genitoriale hai solamente indifferenza, allora si ricorre a queste misure coercitive / danarifere. È così, Edoardo Bennato.

amici, anche il Parlamento va in vacanza. Oh, in aula ci si rivede il 9 settembre. È giusto, giustissimo. Il Parlamento è chiuso per ferie e quindi si riprenderà tra più di un mese, la data cerchiata in rosso sul calendario, e mercoledì

opposizione si sono prodigati in maniera estenuante sul benessere dell'Italia e degli italiani, specialmente in quest'ultimo periodo. È giusto che anche loro vadano in vacanza, no?

aumentato il costo delle materie prime e la nuova formula che ti permette di mangiare tutti i gelati che si vogliono. Chiaramente l'unica controindicazione è che se sei a dieta sei messo male.

passerete i gelati, se poi qualcuno magari vi propone di mangiarne quanti ne volete senza pagare di più è il massimo, però è chiaro che questa formula sicuramente fa bene al portafoglio,

canzone che arriva dall'estate 1986, 40 anni or sono, con Kenny Loggins, la sua Danger Zone, traccia che ricevette all'epoca recensioni un po' contrastanti, però tendenti al positivo, perché

esperimenti evidenzia un'onetta provenienza dei cani rispetto ai gatti e una crescente complessità organizzativa legata anche all'aumento delle famiglie che viaggiano con più di un animale. Allora, a noi ha fatto piacere leggere questa notizia, anche se secondo me

tutto costa in media, aspetta un attimo, 2.750 euro a famiglia, con un aumento del 15% rispetto all'anno scorso, mentre una famiglia di 4 persone può arrivare a spendere fino a 6.820 euro nella settimana di Ferragosto. A incidere sono anche i rincari dei carburanti, con un aggravio stimato di oltre 1 miliardo di euro. E nonostante la forte domanda turistica, 8,9 milioni di italiani non partiranno. Per oltre la metà il motivo principale

75% rimane a casa, e quindi è chiaro che la gravità della situazione economica è sotto gli occhi di tutti. E questo è il periodo che poi magari quelli che vanno in vacanza non vadano a spese, sono tutti sani e con i soldi, poi a settembre

al massimo per garantire la sicurezza degli utenti sulle nostre piattaforme e abbiamo sempre agito con trasparenza riguardo alle difficoltà legate all'identificazione e alla rimozione di soggetti malintenzionati e contenuti dannosi. Restiamo fiduciosi nel nostro operato

Dai, mettiamo una bella tassa se opera in Italia e prendiamo due piccioni con una fava. E abbiamo bisogno di soldi per il sociale e per la sanità, eh? Ecco, ho visto che sono carenti le strutture. Poi non vorrei che intervenisse contestualmente Trump minacciando tassi del 120%. E tutti a genuflettersi, via! Dal passato, Lucio Dalla e Gianni Morandi. E dimmi, dimmi.

fatta con l'acqua. E in un paese civile, amici miei, questi proprietari di distributori finirebbero in gattabuia e le compagnie petrolifere, che danno il nome ai distributori, sanzionate duramente. Sì, è stato fatto, però l'importante è che non sia una cosa sporadica, anche perché poi certo sarebbe anche importante citare le zone e i distributori interessati all'imbroglio, però forse questa cosa non si può fare perché

del codice penale. Le pene includono la reclusione e il pagamento di multe con l'aggravante della crudeltà. All'attuale legge del 2004, la numero 189 sui reati contro gli animali,

attenzione perché anche i falò sulla spiaggia sono vietati, con sanzioni da 500 fino a 2000 euro. Sì, sì, altro che la chitarra e le canzoni di Battisti. Tra le regioni che vogliono imporre delle regole c'è l'Emilia-Romagna. A Rimini è in vigore il divieto di accesso alla spiaggia di notte dall'1 alle 5 del mattino. Invece nel Lazio, ad Ostia e Fiumicino, gli stabilimenti balneari assicurano il passaggio alla battigia, che rimane pubblica, ma vengono sostituiti i prodotti monouso in plastica con materiali compostabili, e chi non rispetta le regole rischia una multa superiore ai 3.000 euro. Poi nelle Marche invece, per l'incolumità dei bagnanti,

Questa vecchia cosa meravigliosa dal 1981 dai Dynasty, Here I Am, con questo bel mix sofisticato, ricco di groove, che andava anche a commistionare elementi boogie, soul e funky con i membri della band che

Bene, cari, attenzione, parlavamo di quello che sta succedendo presso l'Università di Torino, la decisione dell'Università di Torino di chiudere Palazzo Nuovo e altri edifici principali dal 1 al 23 agosto ha suscitato forti proteste tra gli studenti.

complicato studiare, preparare gli esami o completare la tesi nei tempi previsti. Una vicenda che evidenzia soprattutto un problema di comunicazione, perché molti studenti hanno interpretato la chiusura come una interruzione totale dei servizi, mentre già l'università aveva predisposto sedi alternative. Ora, io vorrei dire una cosa, davvero, imbecilli, la tesi la scrivete come se

di avere scritto tranquillamente la mia tesi di laurea a casa, comunicavo col mio relatore via mail o via telefono. Ma ragazzi miei, qui ci sono davvero grossi problemi per queste generazioni che non sanno più vivere. Ad agosto nessuno va all'università. Se poi c'hai la necessità di scrivere la tesi ad agosto perché la sessione, che ne so, è a novembre, la scrivi tranquillamente in casa o in altri posti, magari in una biblioteca.

0: definito il funari dell'etere.
1: Che se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
0: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.

3 diverse velocità per regolare il flusso d'aria e, secondo quanto dichiarato dai produttori, sarebbero sufficienti appena 10 minuti al suo interno per trovare sollievo dal caldo e attenzione

avanti come minimo ancora per una settimana, caldo che sta mettendo tutti quanti a dura prova, quindi dal Giappone arriva questa soluzione decisamente originale, no? Questo frigorifero fatto apposta per gli esseri umani. Non lo so, magari quando esci da lì dentro c'hai già la broncopolmonite acuta. La nuova di Sienna Spiro. La sentiamo subito perché è molto bella.

fine del 1989 e i primi del 1990 per questa cover che trasformò Another Day in Paradise in questo inno dance carico di energia, diventando un successo davvero importante nei club di tutta Europa, che poi insomma l'adattamento era semplice perché praticamente la voce era stata sovrapposta alla base di Sidney Youngblood nella famosa canzone Sit and Wait, ecco, tanto per intenderci, va. 38 minuti al di là delle ore 17, amici, quinto piano, condominio di Warrington. Tale Mel Shelton, 31 anni, parrucchiera, studentessa di psicologia, torna a casa dal lavoro e ha un rituale ormai irrinunciabile. Raggiunge il balcone e si gode il sole come preferisce, senza filtri, nuda, e non ha nessuna intenzione di smettere. Tutto è cominciato nell'estate di 3 anni fa con piccoli passi, l'anno successivo ha deciso di spingersi oltre e, come racconta Al Sun, non si tratta di esibizionismo ma

e a ciascuno il suo, no? Da questa parte è mai una gioia, perché vi posso assicurare che se la mia vicina di casa prendesse il sole nuda nel balcone, occorrerebbero gli occhiali neri. Non so se avete presenti gli occhiali neri.

particolare, no? Strage di Bologna. Io per ovvi motivi ho preferito non parlare di questo, e mentre vi dico che tra poco parleremo invece del nostro povero cervello, che in certe circostanze invecchia più in fretta, no? Quando si fa magari fatica, ecco, ad arrivare a fine mese, ma ve lo racconto tra poco. Nel frattempo è oltre 40 anni fa le Bananarama, che te lo dico a fare, erano delle vere e proprie sventole. Una canzone che adoro.

40 anni fa avrei esordito disannunciando il disco dicendo la versione su Disco Mix 12 pollici. Che meraviglia, Cruel Summer delle Bananarama, uno dei capolavori assoluti del synth pop della new wave degli anni 80. Siamo nell'anno di grazia, il 1983, no? Tanto per intenderci l'estate di Vamos a la Playa. Traccia questa che ridefinì il concetto di tormentone estivo perché ribaltava un po' gli stereotipi della stagione, esaltando in questo caso un'atmosfera più cupa, malinconica e soffocante, no? Da qui il titolo.

caro cervello che invecchia più in fretta quando si fa fatica ad arrivare a fine mese, no, forse a causa dell'infiammazione causata dallo stress cronico legato alle difficoltà economiche persistenti. È quanto emerge dallo studio condotto su oltre 2700 persone in Gran Bretagna da alcuni esperti ricercatori della University College di Londra. I risultati sono pubblicati sulla rivista Innovation in Aging. Lo studio dimostra che le persone con difficoltà economica persistente o con un basso reddito nella prima età adulta e nella mezza età ottengono risultati peggiori nei test cognitivi fatti a 53 anni. Esaminando un sottogruppo di persone sottoposte a risonanza magnetica cerebrale,

economico durante l'infanzia. L'associazione tra difficoltà finanziaria e una peggiore salute cerebrale in età avanzata risulta più forte negli uomini e nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficile e in coloro che presentano una variante del gene APOE associata a un maggiore rischio di Alzheimer.

attraverso cui non ce la fai neanche ad arrivare a fine mese, e se magari c'è un problema a casa, per esempio si rompe la lavatrice e non ho soldi per comprarne una nuova, come si fa in quei casi? Visto che comunque magari noi poveri comuni mortali non ce la facciamo.

oggi se proponessero un testo così, no? Visto che Baccini descriveva con molta ironia la vita, la psicologia di chi cresceva senza fratelli o sorelle in maniera dissacrante, poi specialmente quando dice

0: proposito, era il 1989, altri tempi.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Resta che attendere con Nello Surace.
3: D'accordo? D'accordo? Lasciatemi parlare!
4: C'è il dissente Nello Surace. Nello Surace.
3: Siate veloci! Dinamici! Calare, calare, calare! Cambiare! Chiaro?
2: Non ci resta che attendere con

1987, i Kane Gang con What Time Is It, esempio emblematico della transizione della stessa band verso un sound synth soul raffinato, tipico appunto della seconda metà degli anni 80, per un motivo che faceva ampio uso di elementi particolari dell'epoca come le percussioni digitali nitide, le linee di basso e tanti strati di tastiere, davvero molto

quando in una storia d'amore uno dei due decide di troncare senza alcun motivo plausibile, allora magari se sei bravo e hai la forza creativa di realizzare una traccia come questa, molto molto bella, tanto di guadagnato.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante

attività personalizzate e località meno conosciute. Dalle lezioni di cucina in un borgo storico a un trekking tra le Dolomiti fino agli itinerari enogastronomici, l'intelligenza artificiale costruisce esperienze modellate sulle preferenze di ogni turista. Una trasformazione che riflette un cambiamento ampio nel rapporto tra consumatori e tecnologia. Secondo una recente ricerca, gli italiani sono sempre più disponibili a condividere i propri dati personali quando questo si traduce in vantaggi concreti. Il 57% degli intervistati

affollati, capaci di offrire esperienze originali, e in questo scenario l'Italia si conferma protagonista per merito della straordinaria varietà del suo patrimonio turistico. Accanto alle grandi città d'arte come Roma, Milano o Firenze,

tartufo. Poi si parla anche delle Dolomiti, di Pantelleria, secondo cui le nuove destinazioni consigliate dall'intelligenza artificiale, per esempio, vengono in questo caso segnalate zone come Brunico, Pinzolo, nel cuore delle Dolomiti, le mete preferite dei viaggiatori guidati dall'intelligenza artificiale.

località che sono in grado di offrire esperienze di alto livello a costi competitivi rispetto ad altre celebri mete internazionali. Anche Monte Argentario e Moltrasio si confermano tra i nuovi rifugi del turismo di fascia alta, dove

sta sostituendo il desiderio di viaggiare. Oddio, magari sta trasformando il modo in cui gli italiani decidono di viaggiare, il modo in cui le vacanze vengono scelte. E una volta, parlo per me, la mia felicità era leggere, informarmi, guardare, decidere, esaminare i cataloghi, anche magari ascoltando qualche consiglio di qualche amico. Invece oggi siamo, in questo caso, assoggettati a

0: Il buon Giovanni Pirrotta, buonasera Giovanni.
1: Buonasera, con due Canadair sulla testa, perché purtroppo così facciamo un po' di notizie in diretta, purtroppo. Contemporaneamente stanno operando. Purtroppo questi criminali continuano ad attentare al nostro verde pubblico, alle nostre montagne, e non si riesce a far nulla evidentemente per debellare questo fenomeno criminale, questo fenomeno criminale. Comunque parliamo di calcio noi oggi.
0: Purtroppo sappiamo bene come vanno le cose da quelle parti, col problema annoso degli incendi in tutta Italia, e non è più una contingenza estiva, ma è chiaro che è un problema proprio strutturale permanente. Ma come tu hai detto saggiamente, parliamo di calcio. Da dove vogliamo cominciare? Perché
1: sì, andiamo nel fantastico mondo di Infantino, nel mitico mondo di Malagò. Ma devo dire, siamo veramente a livelli ormai mitologici. Sì. Perché insomma sappiamo tutti quello che è successo in settimana, addirittura c'è stata la ribellione di tutte le federazioni mondiali contro Infantino, che voleva vendere quote del mondiale praticamente all'amico Trump, in particolare al figlio di Trump, quindi cose fantastiche, veramente. Noi pensavamo con Blatter di aver raggiunto i livelli più infimi per la storia della FIFA, invece si è riusciti a scavare nel torbido, addirittura ad andare peggio, a peggiorare con questo signore Infantino, che è veramente un personaggio che ve lo raccomando, e quindi si è ribellata tutto il mondo calcistico, tutte le federazioni calcistiche, ad eccezione forse in parte dell'Africa, ma insomma, minaccia soprattutto da parte delle federazioni aderenti all'UEFA, quindi delle federazioni calcistiche europee, di non partecipare, di boicottare i prossimi mondiali. Quindi stiamo parlando veramente, compresa l'Italia tra l'altro, anche se Malagò ha fatto ovviamente qualche simpatico distinguo, come nella sua caratteristica, un personaggio che non prende mai posizione, però in questo caso poi alla fine l'Italia è stata richiamata all'ordine da Ceferin, e quindi c'è questo scontro titanico fra Ceferin e Infantino, una cosa fenomenale. Non riguarda solo Ceferin naturalmente, perché comunque come detto anche le federazioni nordafricane e asiatiche si sono ribellate, quindi non parliamo solo di una lotta, anche se il capofila in questo caso è stato il buon Ceferin, che in questo caso ci sentiamo anche di appoggiare, va detta la verità, quando insomma fra due malvagi uno fa la cosa meno malvagia, allora lo si appoggia perfino. E poi c'è il fantastico mondo di Malagò, scusami se insisto su questo aspetto, perché
0: no, è giusto.
1: Avevamo detto che non sarebbe stato Pirlo il CT della nazionale, avevamo detto bene, siccome noi diciamo le cose e poi queste si avverano, e allora avevamo avuto questo sentore. Nel frattempo sulla mia testa i Canadair, che forse sentono anche in sottofondo, sembra una scena da film, mi dovete credere, purtroppo è tutto vero. E allora dicevamo, avevamo previsto tranquillamente, quando però ancora quasi nessuno lo diceva, che Pirlo non sarebbe arrivato alla successiva settimana, così è stato, e allora il buon Malagò ha deciso di scegliere di fare la nomina politica, quella più vicina insomma all'attuale politica, al quadro politico italiano, e ha preso il filo governativo di ferro Mancini e l'ha piazzato là, con la benedizione anche di alcune alte cariche dello Stato, e tutto va bene. La madama Marchesa addirittura è andato a ripescare un pensionato, Ranieri, che era già lì con i nipotini, e l'ha ripescato, l'ha piazzato là a fare una figura probabilmente di contorno, perché poi alla fine deciderà tutto Malagò insieme a Mancini. Una cosa veramente ridicola,
0: Giovanni,
1: e da far ribrezzo.
0: Io
1: nel frattempo, guarda, sì, se vuoi ti completo la notizia. Nel frattempo ci sono stati i commenti di Carnevali,
0: sì,
1: che ha praticamente deplorato la scelta, dicendo che comunque la Lega di Serie A e tutti le squadre di Serie A avevano suggerito a Malagò questo cambio, quindi questo discorso qua di considerare la nazionale come un club, quindi con un presidente, un direttore tecnico e così via. E poi deplorando il fatto che comunque non si è seguita la linea Maldini, Poi altri interventi in tal senso, insomma, Buffon che ha difeso l'amico Pirlo, Cassano che è intervenuto a gamba tesa, insomma una situazione ovviamente esplosiva da calcio ormai, da, insomma, con tutto il contorno. Comunque, che ci si aspetta,
0: esatto,
1: di una crisi della PGC che

0: canzone, so che tu la carpirai come sempre. Il primo, diciamo così, impegno importante per il redivivo Mancini è a fine settembre con la Nation League, dove tu rischi già di retrocedere in seconda fascia se non vinci determinate partite. Attenzione!
1: Ma,
0: e se non vinci,
1: io poi non so com'è la situazione attorno
0: Giovanni,
1: a Mancini,
0: ma se tu non vinci quelle partite, che cosa può succedere?
1: Nello, sinceramente, cosa può succedere? Peggio di come siamo messi, non succede nulla. Francamente sono
0: mi pare
1: preoccupato.
0: Che c'è il Belgio,
1: ma
0: incontreremo il Belgio.
1: Ho delle notizie. Sì, ma peggio non c'è mai fine, come suol dirsi, però vediamo. E io ti dico che la nazionale va malissimo, la situazione è pessima, che Maldini aveva fatto il passo più lungo della gamba, l'avevamo già detto, perché comunque sia rischiare Pirlo era comunque un azzardo.
0: Sì, sicuramente.
1: Ha dato così spazio libero alle manovre. Io devo stare attento perché non voglio utilizzare parole per le quali posso essere così chiamato in causa, io, insomma, Teo, le radio che ci trasmettono, per cui cercherò di utilizzare termini accessibili. Comunque, le manovre di Malagò e di tutto il contorno che sta attorno in questo momento alla Federcalcio, che è un contorno chiaramente che col calcio non ha nulla a che vedere, e quindi alla fine gli ha dato campo libero, è entrato questo Mancini. Malagò ha diffuso, non sappiamo se è vero, la notizia per la quale il capitano della nazionale Donnarumma sarebbe stato contento dell'arrivo di ritorno di Maldini.
0: Sì, ha mandato.
1: Però ti diffondo anche l'ulteriore notizia. Esatto. Addirittura vedo 3 Canadair, ragazzi, è una cosa allucinante, non l'ho mai vista in vita mia, in azione 3 Canadair. Quindi vi sto raccontando questa cosa in diretta, che è assolutamente angosciante, quindi vuol dire che sta bruciando mezza sponte, non so che dirti. Io non vedo quale il fumo, perché ovviamente diciamo così, il vento è in direzione opposta, ma immagino che dietro ci sia l'inferno, perché se vedo 3 Canadair, vabbè, non ho nulla da dire. Sappiamo che tra l'altro l'Aspromonte è un parco nazionale, quindi stanno bruciando ettari di parco, quindi è una cosa indegna. Maledetti criminali, lo diciamo in diretta, è giusto dirlo. Allora, tornando al calcio, se io ti dico, cioè, hanno stata diffusa questa cosa di Donnarumma, ma contemporaneamente si è diffuso, poi non sappiamo quanto sia vero, il fatto che Locatelli non vorrà più mettere piede in nazionale fin quando ci sarà Mancini. Quindi comunque la situazione a questo punto è, ripeto, come definire la situazione in questo momento della PGC? Trovo tu cortesemente un aggettivo, perché io la trovo indefinibile.
0: Risibile.
1: Sicuramente la situazione è grave, grave, gravissima.
0: Risibile,
1: io
0: grave.
1: Non pensavo che fosse risibile, sì, ma è grave, gravissima, la situazione è gravissima. Quindi gravinissima mi verrebbe da fare per fare la battuta, così ci ridiamo un po' su. Quindi la situazione è gravissima e io ovviamente per il momento non faccio altro che riportare la miriade di notizie che riguardano il calcio a livello internazionale, quindi non solo la federazione italiana, abbiamo detto la porcheria in Infantino e tutte le polemiche che ci sono state. Quindi, ma prima avevamo citato, insomma, tutte le situazioni poco limpide che riguardavano invece la UEFA e Ceferin, quindi francamente diventa difficile. Cioè, una volta noi parlavamo di tecnica, di tattica, di acquisti, di cessioni, e qui purtroppo bisogna andare su un alto livello. Noi ne abbiamo le competenze anche per parlare di questi alti livelli, però capisci che poi alla fine non si parla effettivamente di calcio, si parla di altro, e il tifoso si trova spiazzato a non capire più nulla, a non trovarsi più la nazionale ai mondiali, e a non trovarsi magari le grandi squadre storiche competitive nel calcio italiano, a non trovarsi il calcio italiano competitivo come invece è stato per decenni, come sempre è stato tutta la sua storia. Quindi diventa difficilissimo per noi raccontarvi qualcosa che abbia un senso, diciamocelo pure. Mi verrebbe da citare Vasco Rossi, se ricordate quella celebre canzone di questo cantautore, insomma, un senso. Trovatevi un senso, perché in questo momento un senso tutto quello che noi raccontiamo forse non ce l'ha.

0: e ci ha lasciato qualche giorno fa,
1: sì.
0: Franco Baresi.
1: Lì stiamo parlando di un personaggio di un calcio che non c'è più,
0: esatto,
1: dobbiamo dirlo. Ricordiamolo, allora, Baresi fu colui che andò in Serie B con il Milan, ok? Quindi giocò, praticamente fu convocato ai mondiali del 1982, ma non fece, poi si infortunò purtroppo, quindi non poté giocare. Finì in Serie B con il Milan finì in Serie B due volte addirittura, una volta retrocesso per una torbida vicenda di calcio scommesse, la seconda volta perché comunque rientrata in Serie A retrocesse, diciamo così, sul campo, ma ovviamente c'erano gli strascichi della prima situazione, perché poi il Milan cambiò, quindi da un giocatore di Serie B ma di grandissimo talento ovviamente,
0: assolutamente,
1: improvvisamente Berlusconi rilanciò quel Milan, e lo stesso capitano di mille battaglie in Serie B o della retrocessione del Milan si ritrovò a sollevare la Coppa dei Campioni con il, meritatamente tra l'altro, con il Milan, e si ritrovò a giocare, per me addirittura fu ancora più mito, quando giocò la finale del campionato del mondo del 1994 negli Stati Uniti, si fracassò il menisco,
0: era reduce da questo menisco, infortunio, e giocò alla grande il in quella menisco. Partita si fratturò il menisco, vero?
1: Era lì insomma col suo Arrigo Sacchi, che l'aveva, col quale aveva trionfato nel Milan, e conosceva perfettamente tutti i movimenti difensivi di quel tipo di nazionale, che era insomma la nazionale, una sorta di Milan allargato, dove Sacchi appunto aveva riportato le proprie idee in quella nazionale, e nessuno avrebbe scommesso che avrebbe giocato quella partita per l'infortunio che aveva fatto, quindi voi immaginate i dolori, la capacità di quest'uomo di giocare anche solo con una gamba praticamente, di annullare Romario, che fino a quella partita, a quella finale, aveva segnato una caterva di gol, anche perché ovviamente il Brasile poi aiutato si trovò con avversari molto più semplici di rispetto a quelli per esempio che incontrò l'Italia, e quindi la partita, ricordiamo, finì 0-0, poi ci fu i rigori, tra l'altro lo stesso Baresi sbagliò il rigore, però ovviamente, ma lo sbagliò anche Baggio, chiaramente noi lo ricordiamo per tutto quello che ha fatto, perché un campione anche quando sbaglia un calcio di rigore.
0: Assolutamente, poi comunque
1: non è questione, lui giocò, certo, non doveva giocare con una gamba, annullò Romario, poi i rigori si segnano o non si segnano, Baresi non era certamente un gran rigorista, lo tirò per senso del dovere, perché poi ricordiamoci, si fa questo a tirare, cioè tu stai tirando i rigori che decidono la finale mondiale, lì devi avere degli attributi mostruosi, gli stessi che ebbe Baggio, ma anche lui giocò disastrato quella partita, ricordiamocelo tutti, perché anche lui veniva da un forte infortunio, però alla fine entrambi questi due grandi campioni sbagliarono, qualcuno se, devo dire che nessuno se lo prese con Baresi, qualcuno se lo prese con Baggio per il tasso tecnico del calciatore, per cui tu pensi che non la vada a tirare alle stelle, però stiamo parlando di due giocatori immensi. E ovviamente da juventino io ricordo quando Baresi andò a deporre 39 rose all'Eisel, quando la UEFA, allora non c'era Ceferin ma già era corrotta, possiamo tranquillamente dirlo, non permise di fare alcun tipo di cerimonia alla squadra italiana, che per la prima volta andò a giocare in quel maledetto stadio lì in Belgio, e allora Baresi se ne infischiò, Baresi tutta la dirigenza del Milan, io questa cosa la riconoscerò sempre, perché vanno riconosciute anche queste cose, depositò un fascio di rose, 39 rose, quante furono le vittime dell'Eisel, comunque, anche se l'UEFA aveva vietato qualunque cosa, quindi anche
0: comunque
1: ero ricordato questo episodio, e quindi io lo voglio ricordare.

0: perché se il calcio immane Malagò ai Čeferin e Juventino, non ci sarà più quel calcio lì, hai capito? Quello
1: sì,
0: è il problema.
1: Sì, sì, assolutamente. Simbolo.
0: Perché Baresi non aveva nessun incarico? Perché Baresi non aveva nessun incarico?
1: Domandiamoci perché.
0: Ma qualcuno me lo vuole spiegare? Ma perché? Perché ci deve essere Malagò? Malagò che non c'entra niente col mondo del calcio. Perché? Perché? Perché? Basta, non se ne può più, no, Nello, non se ne può più. Non se ne può più. Non se ne può più, non ne va neanche i carichi, devo dire, il Milan, il Baresi. Perché? Perché? Basta, basta, io sono. È giusto, hai fatto bene a ricordare questo immenso campione, immenso senza persona.
1: Sì, sì, sì, perché poi persona. Perché
0: il
1: poi comunque
0: c'è bisogno di queste persone. Cioè.
1: Esatto, in campo Baresi sapeva anticipare ogni azione con una naturalezza unica, ma è stato anche un campione al di fuori del rettangolo di gioco, sicuramente una leggenda, simbolo di lealtà e una scomparsa che ci ha lasciato un po'
0: ma
1: tutti attoniti.
0: I giovani che andavano a giocare nel Milan non era nazionale e si trovavano come capitano Baresi.
1: Un esempio.
0: Tu te l'immagini questa cosa qua?
1: Certo, certo.
0: Immagini
1: che
0: questa cosa qua.
1: Certo, oggi
0: se
1: invece
0: tu entri e hai
1: certo
0: come capitano Baresi.
1: Franco Baresi.
0: Hai capito?
1: Invece oggi parliamo.
0: Cioè adesso entro, non hanno capitano chi?
1: E oggi invece parliamo dei capricci di Leao. Vedi un po'. Come siamo ridotti.
0: No, io guarda. Come siamo ridotti. Io, però vedi, mi dispiace sembrare un vecchio babuffo ancorato al passato, ma se il presente fosse migliore del passato, noi elogieremmo il presente.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Ma siccome il presente e questo momento è quello che noi abbiamo descritto, forse dobbiamo lodare personaggi come Baresi, capito?
1: Ma certo, perché
0: mi
1: poi
0: dispiace,
1: comunque
0: non voglio passare per un matrosa, hai capito?
1: Ma assolutamente, okay. Ma sono quei calciatori che ti insegnano a lottare fino all'ultimo respiro e ti fa capire cosa significa l'attaccamento ad una maglia, cosa significa essere un vero leader. E Franco Baresi, con poche parole ma con tanti fatti,
0: i tifosi, capisci?
1: L'ha fatto sempre.
0: Tifosi,
1: e poi un personaggio amato da tutti i tifosi delle squadre, anche noi juventini, cioè per noi juventini,
0: esatto,
1: tu lo sai chiaramente, Franco Baresi,
0: certo,
1: era un simbolo. Oh,
0: ma
1: diciamo,
0: chi poteva dire nulla su Baresi? Ma stiamo scherzando, ragazzi, ma stiamo scherzando. Poi si poteva criticare la prestazione,
1: ma sicuramente,
0: cioè, criticavamo la prestazione di Baresi se qualche giorno era sottotono. Cioè vabbè, criticavamo anche, ma quelli non era lui, insomma, criticavamo il fatto, no, dell'uso smodato del fuorigioco. Lui ovviamente era, comandava la difesa, quindi spesso era con questo braccio alzato per comandare i fuorigiochi. Magari qualcuno si dice fuorigioco, magari qualcuno diceva anche che condizionava gli arbitri, ma voglio dire, se io sono un arbitro e c'ho Del Piero, c'ho Baresi, c'ho Bergomi, c'ho, hai capito, c'ho Totti, è chiaro che mi faccio condizionare, perché comunque quelli sono dei personaggi.
1: Assolutamente.
0: Ma quasi quasi ben venga il condizionamento di Totti, quando il condizionamento attuale è Bastoni che si tuffa e non gli dai neanche la squalifica, capisci che è meglio un Baresi che magari indirizzava leggermente l'arbitro,
1: ma non c'è neanche
0: ma lo faceva dall'alto dello spessore morale,
1: ma non c'è neanche l'esigenza
0: di oggi, non hanno,
1: esatto, ma non c'è neanche l'esigenza di fare questo paragone, perché stiamo paragonando praticamente il giorno con la notte. Senti,
0: esatto.
1: Giovannino, trasliamo il tutto fino ai giorni nostri e parliamo rapidamente un po' di calciomercato. E non so se hai visto ieri l'amichevole, no ieri, aspetta, due giorni fa l'amichevole della Juve.
0: Qualche giorno fa
1: l'amichevole.
0: Sì, ho visto qualche highlight, anche perché insomma non è che stiamo parlando di una, è stata una brutta partita comunque in generale, dicono tutti gli osservatori. La cosa bella è che incredibilmente con tutte le riserve delle riserve la Juve vince queste amichevoli, tra l'altro con un Nizza che dovrebbe essere, appunto, essere la preparazione più avanti, poiché il campionato francese, la Ligue 1, parte,
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto.
0: Eppure la Juventus sta vincendo, quindi comunque evidentemente il buon Spallettone li posiziona discretamente in campo e lì qualche giovane cerca di darsi da fare, come Azic e questo giovanissimo Colored che ha segnato il gol, di questo non ricordo il nome, molto giovane, comunque ha fatto anche un gran bel raddoppio, ma il primo gol, attenzione, l'ha segnato Douglas Lewis, che pare segnalano le cronache, abbia voglia di riscatto.
1: Oh, e io la volevo arrivare.
0: C'è in questo momento una situazione di questo tipo.

0: portiere, chiaramente. Douglas Lewis, regista basso alla Pirlo, magari senza compiti di marcatura, protetto da due bei mediani.
1: Giocherà più avanti. No, io credo che giocherà più avanti. Farà il trequartista, il vertice.
2: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Il tuo
3: business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Nel senso che ha molte richieste fuori, in Spagna soprattutto, per cui potrebbe anche darsi che la Juve se ne privi per una bella cifra. Questa offerta però non arriverà, Spalletti sembra abbastanza contento di tenerselo, lo sta corteggiando, lo sta lusingando. Devo dire che Spalletti, come lusinga lui, il giocatore non lo fa nessuno. Lo stesso Vlahovic si è innamorato, probabilmente reinnamorato della Juve per Spalletti, per cui io ti dico, mi chiedi cosa farei io? Lo terrei senza ombra di dubbio.
0: Ma anch'io, chiaramente.
1: Perché comunque non abbiamo un tasso tecnico tale da poterci privare di un giocatore tutto sommato dai piedi buoni. Io terrei senza dubbio. È chiaro che se loro prendono una cifra superiore ai 30-35 milioni di euro e con quella la investono magari su qualche altro giocatore dei piedi buoni, io potrei anche privarmene. Viceversa, me lo tengo tranquillo. Mi ricorda la vicenda di McKenney. Ricordiamolo, fu tranquillamente dato in prestito all'estero per un tot di tempo e nessuno lo considerava più. L'anno scorso praticamente era titolare inamovibile, quindi se lui mi diventa un cavallo di ritorno alla McKenney, io sarei più che contento. Chiaramente però anche con gli acquisti che ha fatto la Juve di Colomani e del serbo Alaibegovic, che è stato acquistato grazie all'intercessione di Miralem Pjanic, altrimenti non sarebbe mai arrivato. Ecco, a quel punto io ti dico che la situazione potrebbe comunque cominciare a formarsi una squadra tale da poter comunque certamente non competere per la vittoria del campionato, ma forse per poter aspirare al quarto posto. Quindi stiamo parlando di questo, cioè io non è che vedo movimenti tali da farmi pensare ad una Juventus competitiva, assolutamente, lo dico francamente. Forse con gli adeguati aggiustamenti forse si potrebbe provare a competere per il quarto posto, il che comunque è una cosa umiliante per una società come la Juventus, questo deve essere ben chiaro. E sottolineo soprattutto il forse, non è affatto detto che se determinati meccanismi non vengono ben oliati dentro il terreno dello spogliatoio, però certo questo giovane talentino serbo piace a tutti.
0: Assolutamente.
1: Quindi, francamente, lo riteniamo un acquisto decente, ecco, perlomeno decente, non ti dico fuori classe, ma decente.
0: Assolutamente.
1: Quindi vediamo, insomma. Colomani è decente. Per me manca comunque la prima punta, perché se vuol giocare con Colomani
0: non siamo ancora completi, esatto, non siamo ancora completi, come ha detto lo stesso Spalletti.
1: Poi vedo cose assurde, tipo la gestione di Gatti, che io penso che in difesa Gatti ci avrebbe fatto comodo andare a rinforzare una diretta concorrente come il Napoli con un giocatore comunque caro, che non è scarso, voglio dire, è un giocatore che comunque aveva tra le caratteristiche anche quella di segnare, quindi un difensore che segna. Ma lì io sono sicuro che lì c'è stato un litigio anche feroce con Spalletti, non vedo altra spiegazione. Lì vedo un litigio anche feroce con Spalletti, che accidente ha chiuso col ragazzo, che è certamente un ragazzo di grande temperamento, quindi avrà risposto a Spalletti, e lì Spalletti
0: sì, anche perché comunque
1: è assolutamente rancoroso, ricordiamo
0: sì, sì, sì, sì.
1: I litigi con Totti, sì, non è uno che è
0: l'anno scorso non lo ha fatto quasi mai giocare,
1: esatto.
0: Dobbiamo tenere conto anche di questo,
1: giocava pochissimo, segnava anche, era il terrore delle difese avversarie. Quindi ricordiamo nel 3-3 con la Roma fu lui il protagonista, quindi si meritava un trattamento diverso il ragazzo, e quindi chiaramente ha litigato con Spalletti. Io su questo, guarda, sarei pronto a scommetterci lo stipendio di qualche anno di assolutamente di carriera, non ho dubbi su questo. Quindi per questo motivo, e quindi già da questo punto di vista Spalletti è un personaggio tutto da prendere con le pinze, va detto, in questo momento ha lo spogliatoio con sé, però qualche giocatore se l'è giocato, e quindi al di là di qualche mossa che io non comprendo e non condivido,
0: vedremo
1: come va adesso la campagna acquisti, che comunque non potrà mai essere scoperta.
0: Sì, non aspettiamoci,
1: perché, ripeto, la Juve
0: non aspettiamoci chissà che cosa.
1: La migliore delle ipotesi costruirà una squadra per il quarto posto,
0: ma
1: quindi, ho detto tutto.
0: Nella pletora, insomma, di questi nomi che vanno e vengono in questo bailam, c'è qualcuno che rafforza la rosa con innesti a parametro zero, l'Inter. Volevo un tuo parere su questo.
1: L'Inter però si trova avvantaggiata dal fatto che non deve ricostruire la squadra.
0: Sì, sì, vabbè, certo.
1: Lo può fare.
0: I puntelli, i classici puntelli.
1: Quello che vuole.
0: Ecco.
1: L'Inter è anche stata beffata su Palestra, voglio dire, quindi non considererei una campagna acquisti cessione dell'Inter valida, è una campagna acquisti secondo me in questo momento neanche da 6 per quanto mi riguarda, però partiamo da una base che è quella di una squadra
0: però,
1: che non ha bisogno di
0: esatto però Giovanni non dimentichiamo che andando avanti con i parametro zero, all'Inter nell'estate 2022 dalla Roma arrivò Mkhitaryan, che aveva all'epoca un valore di mercato di 8 milioni, no?
1: Allora, l'Inter ha tre cose che in questo momento l'aiutano. La prima, il fatto di essere la squadra più forte d'Italia, quindi più ambita d'Italia. Se voglio andare a giocare in Italia vado all'Inter. La seconda, di avere un dirigente plenipotenziario che comanda ovviamente non solo il calciomercato come vuole, il calciomercato le conosce come le sue tasche,
0: chiaro,
1: ma è plenipotenziario anche a livello di potere calcistico, l'abbiamo detto più volte,
0: assolutamente.
1: Quindi insomma sono queste due cose. La terza mi è sfuggita adesso perché mi sono distratto, però vabbè, la terza comunque insomma è quella di avere comunque la possibilità di non dover cambiare squadra, per cui questa è la situazione. Quindi non devo rivoluzionario o un plenipotenziario come Marotta, che gestisce il calcio italiano letteralmente, e la terza cosa è appunto che comunque la squadra è più ambita da tutti, perché comunque la squadra è più forte, quindi chiaramente lì siamo. Ci ho detto, se tu vai a parlare con molti tifosi interisti, non sono affatto contenti,
0: non sono contenti, confermo,
1: del calcio del mercato dell'Inter, quindi, perché comunque che ti devo dire, anche un giovane bosniaco come quello che ha preso la Juve l'avrebbero visto volentieri, e quello è il discorso, però vabbè, avrebbero visto volentieri Palestra, ma insomma ora lo si cerca di criticare per il suo esordio al Chelsea, la volta scorsa ha esordito qualche minuto, però insomma non ha neanche giocato male secondo me, quindi non critichiamolo, lui ha fatto la sua scelta economica, va bene così, ovviamente questa è la
0: situazione. Senti, ma secondo te
1: economicamente non può reggere.
0: Allora ti chiedo, per una squadra come l'Inter che vuole continuare a lottare ai massimi livelli, questo nuovo acquisto tra virgolette Stones, questo John Stones, rappresenta
1: un
0: rinforzo secondo te?
1: Sì. Guarda, quando hanno preso qualcuno che a me non convinceva particolarmente, te l'ho detto, ma Stones è un rinforzo. Ovviamente però io, mi dispiace, lo dico, ma non voglio che i tifosi interisti mi odino, ma io sto parlando del calcio italiano, del campionato italiano.
0: Sì, sì,
1: per quanto riguarda
0: le
1: competizioni europee, l'Inter non ha nessun, ma l'Inter non ha né il Napoli né la Juve, per la Juve insomma è in Europa League, però non abbiamo nessuna speranza. In questo momento il calcio è altrove, il calcio che conta, ma lo dice Carnevali, non l'ho detto io.
0: Sì, comunque
1: Carnevali, che secondo me sta anche parlando troppo bene, ma troppo, così lui comincerei a ridurre un pochettino questa cosa da prima donna, perché non mi piace. Comunque ha detto giustamente che il calcio italiano in questo momento non è competitivo dal punto di vista economico, cioè per il resto non abbiamo nulla da invidiare agli altri, dice, però dal punto di vista economico in questo momento noi, e quindi ha parlato sia della Serie A, dei club, che per la nazionale con quel discorso che ti ho fatto prima, quel commento che ti ho fatto prima, sta parlando troppo, quindi adesso spero che si ridimensioni per non attirare troppe antipatie, però insomma questa è la situazione.
0: Però diciamo che nel caso di Stones
1: vincerà il campionato tranquillamente.
0: Sì, nel caso di Stones comunque non è solamente un difensore di esperienza, ma un calciatore, per quel poco che lo conosco, che in parte potrebbe avere ridefinito il ruolo del centrale moderno, perché unisce conosce qualità tecniche e anche una certa tranquillità.
1: Nello, mi sbaglierò, ma sì, mi sembra un bell'acquisto.
0: Sì, sì, sì.
1: Pino Superiore, secondo me, a Palestra, perché Palestra, sì, sì, magari in prospettiva sì, però in questo momento non lo so. Poi, cioè, per carità, ho detto Palestra nel campionato italiano fa la differenza.
0: Assolutamente.
1: Io parlo sempre a livello,
0: diciamo,
1: di italiano,
0: Giovanni,
1: quindi andrebbe fatta anche Palestra. Però, insomma,
0: quelle che sono le mie conoscenze in un, sì, calcio, sì, in un calcio sempre più basato sul possesso e sulla costruzione dal basso, avere un profilo come Stones significherebbe partire con un vantaggio, secondo me. Quindi alla fine dei conti,
1: insomma, di dubbio, insomma, ecco, di dubbio, ecco, no.
0: Io non so perché i tifosi interisti,
1: con quanti punti di vantaggio parta l'Inter praticamente nel campionato,
0: però...
1: ma ce li ha, insomma.
0: Assolutamente.
1: Non so cosa farà Allegri con Napoli.
0: Allora no,
1: Allegri,
0: su Allegri
1: è un personaggio ambivalente.
0: Su Allegri mi voglio soffermare con te su alcune cazzate che sono state dette durante la celebrazione dei 100 anni del Napoli. Vabbè, è chiaro che comunque non so perché ai miei amici napoletani rode sempre il discorso Juventus, e ho sentito delle cose.
1: Devo dire, dovrebbe far contenti i juventini, nel senso che...
0: Sì, ma poi sai cosa Giovanni, ad un certo punto diventa stucchevole.
1: È una squadra importante.
0: Sì, ma ad un certo punto diventa stucchevole la cosa,
1: sono
0: no?
1: Sono d'accordo con te, io stavo provando a rigirare la frittata. Allora,
0: sì, però dai.
1: Onestamente, essere contro la Juve, essere l'Evento, non è più niente.
0: Ma esatto, cioè, ma pensate al vostro campionato e via. Poi De Laurentiis che se ne esce con la solita sparata in merito alla Champions, e lo stesso Allegri, io l'ho visto un po' imbarazzato.
1: Ricordiamo,
0: no?
1: Allora, però una cosa devo dirla, ricordiamo che l'anno scorso la figuraccia che ha fatto il Napoli in Champions.
0: Ah beh, sì, trentesimo, sì, vabbè, dai. Sì,
1: ricordiamocela, sì, che di fatto non è stata mai in lotta per lo scudetto. Quindi che cosa può festeggiare il tifoso napoletano che sta davanti alla Juve? Quindi per questo loro fanno questo, puntano, trovano un obiettivo, perché non vedono più davanti l'obiettivo dello scudetto, non ovviamente in Champions fanno solo magre figuracce, e quindi alla fine l'obiettivo è ovviamente un obiettivo da tifoseria di Serie B, purtroppo dobbiamo dirlo, di seconda fascia, quello di scavalcare un avversario. In questo momento si fa presto a sparare sulla Croce Rossa Juventus, si sa che se arriveranno davanti, e quindi loro festeggiano il nulla praticamente, come festeggiava il nulla la Fiorentina che arrivava decima ma batteva la Juventus, poi l'hanno visto l'anno dopo che quasi quasi sono retrocessi, quindi insomma
0: poi comunque
1: una tifoseria, sì, purtroppo che guarda in piccolo, non guarda in grande.
0: E poi come
1: contenti
0: tu stesso,
1: loro, contenti tutti,
0: come tu stesso dicevi qualche puntata fa, il Napoli al momento è molto attivo però su quello che è il mercato in uscita, perché a quanto pare sono due i calciatori che potrebbero lasciare definitivamente il club azzurro.
1: Ma loro puntano tutto su Allegri, però
0: vabbè,
1: hanno anche capito che di trippa per gatti non ce n'è, che comunque sia, puntano anche sul fatto che l'Inter prima o poi crolli, ecco, ma non credo che questo accadrà, e quindi sono lì che vivacchiano e si accontentano di essere davanti alla Juve. Questo è il discorso, basta veramente, cioè si vivacchia,
0: c'è molto poco.
1: Il campionato italiano si vivacchia.
0: No, invece mi volevo soffermare con te su Gasperini all'indomani, insomma, della sonora sconfitta che ha rimediato proprio ieri. Gasperini un po' deluso dal mercato, e dice che comunque alla Roma servirebbero ben 4 giocatori, per lui sono delle semplici richieste, però al momento si è visto ben poco dopo il pesante KO in amichevole ieri contro il Cardiff, e quindi lo stesso Gasperini ha spostato l'attenzione sul mercato.
1: Peronello, io non posso aggiungere commento a quello che tu già hai commentato, il tuo commento corretto, la situazione della Roma è questa, è stagnante, da tifoso non della Roma, mi auguro che veramente ci sia quest'anno il crollo della Roma, legato al fatto che comunque su più fronti non possono reggere, quindi sicuramente lasceranno molti punti in campionato oppure faranno una immensa figuraccia in Champions, tutti e due non riescono a reggere.
0: Ma sai cosa, Giovanni,
1: comunque il calcio di Gasperini è adatto alla Champions, però
0: No, sai cioè, cosa? Con che chi comunque devono fare questa gente? Dopo una qualificazione, sì, dopo poi... una qualificazione inaspettata in Champions, ti aspetti dalla Roma un mercato decente, no?
1: La Roma non ci doveva stare in Champions, Nello.
0: Assolutamente no, assolutamente no, appunto.
1: Ok, lì gli è stato regalato e infiocchettato la Champions, ma non ritorna indietro, quindi sono lì, ripeto, magari mi sorprenderà, Gasperini intorterà, grazie alle sue abilità tattiche, intorterà qualche avversario in Champions, me lo auguro per loro, insomma. Malen, che è un buon centravanti, ce l'hanno, quindi comunque qualche gol verrà fuori, vediamo, insomma. Lui giustamente che deve fare? Si lamenta, Gasperini, lamenta di se puoi star bene, è un detto qua del sud, molto molto amato nella mia città d'adozione. Quindi lui si sta lamentando, però insomma vediamo, magari comunque le nozze con i fixecchi le ha sempre fatte Gasperini, le farà anche alla Roma.
0: Alla Roma
1: vediamo se davvero la situazione è così critica, ecco.
0: Alla Roma serve in questo caso un difensore, un esterno e due attaccanti, hai detto niente. No, pare che
1: sì,
0: comunque...
1: ma non servono solo alla Roma, quello voglio dire.
0: Vabbè, certo,
1: quindi
0: certo,
1: alla
0: certo.
1: Fine non si deve lamentare più di tanto, insomma.
0: Sì, tenendo conto che le altre si stanno muovendo.
1: La notizia l'hai commentata tu. Io sulla piazza di Roma sono sempre molto diffidente, te l'ho sempre detto, insomma. Ricordiamoci che la Roma ha avuto una delle squadre più forti di tutti i tempi all'inizio degli anni 2000, che vinse tra l'altro uno scudetto.
0: Sì, nel 2001.
1: Però poi non molto altro, insomma. In Champions solo figuracce, e qui purtroppo le figuracce le ha fatte con l'attuale
0: direttore della Juve. E attenzione, a proposito,
1: pone a suo favore,
0: a proposito della Roma,
1: ricordo un 7-1 contro il Manchester United, insomma, forse. Quindi sulla Roma della verità non sono, ecco, io sono molto diffidente sull'ambiente in generale.
0: A proposito della Roma, Giovanni, perché poc'anzi ho citato Rafa Leao, il cui futuro è ancora un rebus, perché ci sono le sirene turche che suonano ancora, però il portoghese per ora ha detto no alla ricca offerta del Fenerbahce, e secondo quanto poi riportato da alcune testate pare che il club abbia parlato col giocatore, che però si è preso del tempo per decidere, perché poco convinto dalla destinazione. E sai chi sta aspettando? Sai chi sta aspettando?
1: Allora,
0: sai chi rimane alla finestra?
1: Leao o verrà ceduto l'ultimo giorno di mercato, oppure verrà tolto dal mercato adesso, nei prossimi giorni.
0: No,
1: quindi se non verrà tolto dal mercato del Milan nei prossimi giorni, anche perché ho visto che la dirigenza milanista, quel che ne è rimasto, è molto decisionista, quindi se non lo tolgono ora vuol dire che aspettano l'offerta last minute di qualche squadra di un campionato gradito a Leao, che magari si ritrova scoperto in quella zona.
0: C'è la Roma.
1: No, io escludo che il Milan vada a rinforzare la Roma. Sarebbe una cosa assurda, una sorta di karakiri senza senso.
0: Chiaramente
1: quindi,
0: sono voci. Non c'è nulla di confermato.
1: Loro
0: chiaramente
1: aspettano. Allora, due sono le cose: o lo tolgono subito dal mercato, quindi noi non ci sentiremo la prossima settimana, perché il tuo programma giustamente va in ferie.
0: Sì,
1: però
0: due settimane.
1: Se ci fossimo sentiti una settimana e non ancora Leao fosse rimasto nel mercato, ti dico che le aspetteranno gli ultimi giorni di mercato per darla a qualche squadra spagnola o della Premier, che se lo prenda gli ultimi giorni, magari anche a un prezzo quasi di svendita, però insomma bisogna questo qua, oppure lo toglieranno sul metalmercato. Questa è la situazione di Leao, questa è la mia previsione, mi sbaglierò, ma,
0: sì, ma
1: il che mi porta a dire che con molta probabilità Leao sarà comunque un giocatore del Milan l'anno prossimo.
0: Ho capito, però
1: che non è un male per il Milan,
0: non è un male per il Milan, però bisogna vedere poi lo spogliatoio, quanto potrà risentire di una presenza di un giocatore che negli ultimi anni
1: si deve ricostruire tutto, c'è un nuovo allenatore, deve ricostruire lo spogliatoio a prescindere da Leao, quindi non credo che sia un grosso problema, ecco. Poi staremo a vedere.
0: Sì, anche perché comunque al momento
1: per me Leao ha questa doppia opzione: tolto dal mercato definitivamente per entro 7 giorni massimo, oppure verrà venduto il 3 30 e il 31 di agosto a qualche società spagnola o della Premier. Questo è quanto. Lui in Turchia non ci va.
0: Assolutamente.
1: E lo capisco e condivido pienamente la scelta, insomma, perché andare a finire un campionato che non ha alcun senso, diciamocelo pure. Se il campionato italiano almeno un senso ancora, un qualche senso remoto, forse ancora ce l'ha in Turchia, francamente.
0: Dai. Sì, perché poi attualmente anche il mercato del Milan è fermo, perché anche vige la regola: prima cediamo, poi acquistiamo. E quindi
1: sì,
0: per ora
1: il Milan non ha un mercato fermo. Però, ragazzi, questa cosa dobbiamo dirla. Innanzitutto ha preso un difensore forte per il campionato italiano. E ha preso un attaccante che per il campionato italiano può fare la differenza, ok? Ovviamente parliamo di campionato italiano, varcati i confini internazionali, insomma, non lo so. Per cui ha cambiato l'allenatore. Se questo allenatore ti inquadra un Pulisic, un Modric, diciamo così, insomma, questi giocatori che comunque non sono scarsi nel Milan, lo stesso Rafa Leao te lo inquadra, non è che voglio dire il Milan non ha un Magnan, che perlomeno ha un portiere, il Milan è una cosa che la Juve non ha. Cioè, alla fine non è che deve fare chissà quale situazione, lì deve risistemare lo spogliatoio che alla fine del campionato scorso era crollato. Dovrebbe reimpostare una dirigenza, quindi sta piano piano ritrovando dei tasselli della dirigenza, ma voglio dire, lo stesso Cardinale ha fatto poi lui il calcio mercato e non ha fatto degli acquisti sbagliati. Quindi il Milan non lo vedo così terremotato, capito? Se Amorim, il nuovo allenatore, il problema è l'allenatore, tutto lì. È un allenatore straniero, non conosce il calcio italiano. Per ambientarsi ci vorranno un paio di mesi almeno.
0: Ma non c'è il rischio.
1: Quindi è lì che il Milan ha all'handicap.
0: Non c'è il rischio che.
1: Ma poi quadra dopo un mese e mezzo, due, il Milan ti arriva entro i primi quattro mesi.
0: Non c'è il rischio che possa fare la fine di Fonseca?
1: Certo, o di Consenzao, certo.
0: Certo. Attenzione.
1: È lì il problema del Milan. Non avrei mai preso un allenatore straniero. È lì il problema del Milan. Se non gli inquadra l'allenatore, al di là del calciomercato, il problema è tutto sulla panchina in questo momento, capito? È tutto là. Se questo non gli inquadra e perdono punti all'inizio campionato, chiaramente vengono anche l'obiettivo massimo del Milan, anche qui una cosa assolutamente indegna per la storia del Milan, va detto. Cioè, io mi metto nei panni dei tifosi milanisti che in questo momento hanno il petto squarciato, capito?
0: Assolutamente.
1: Perché si ritrovano in questa situazione a non dover competere, però diciamo, se gli inquadra possono puntare al quarto posto, tutto qui, che però è l'ambizione massima ed è qui il problema. Cioè, la Juventus e il Milan non possono avere come ambizione massima quella di andare al quarto posto, è lì l'anomalia enorme del futuro campionato italiano. Qui non tanto il calciomercato, ma tutto quello che c'è attorno, che ha portato queste due squadre ad essere ovviamente fuori dai giochi per la lotta al vertice. E questa ovviamente è un macigno che pesa sulla Serie A, che la Serie A si porta dietro, un macigno di scarsa competitività e di scarso appeal anche per i tifosi, insomma, neutrali.
0: Assolutamente. Per concludere il discorso Milan, poi torniamo per un attimo alla Juve. Per quanto riguarda l'obiettivo del Milan, un trequartista mancino che giochi a destra, si parlava di questo giocatore classe 2007 dell'Arsenal, Nwaneri, che comunque ha un costo forse proibitivo anche per il Milan, 50 milioni di euro, e quindi qualcuno aveva lanciato l'alternativa.
1: Ma mi auguro che il Milan non l'acquisti, mi auguro che il Milan non l'acquisti, perché se il Milan spende questa cifra per un giocatore del genere, è già speso una cifra enorme per gli acquisti,
0: certo.
1: E lì veramente o t'azzecca l'annata e va minimo in Champions, o altrimenti lì si apre un buco nel che mi ricorda un po' la situazione della Juve, quando la Juve ha sbagliato tutta quella serie di acquisti. Alla fine la Juve si è trovata fuori da tutto e il Milan rischia di essere fuori da tutto per anni ancora, quindi mi auguro che adesso si fermino. Cioè, se io fossi nel tifoso milanista in questo momento avrei il petto squarciato, e fino a qua ci siamo, ma mi augurerei che non vadano a fare il passo più lungo della gamba e a questo punto tentare non seguire questo campionato, perché chiaramente il tifoso milanista, il tifoso juventino quest'anno non può seguire il campione italiano, non ha alcuno stimolo per
0: farlo. Si parlava
1: farlo.
0: Giovanni come alternativa di Sulè,
1: sperare tra due anni.
0: Si parlava come alternativa di Sulè della Roma, che non convince troppo per situazione fisica.
1: Ma
0: e Sulè costi
1: della Roma potrebbe entrare in un scambio,
0: uno
1: con
0: scambio,
1: Leao.
0: Certo.
1: Allora, se tu mi fai lo scambio alla pari con Leao, e allora ci può andare un discorso del genere, capito? Se però questo scambio alla pari non me lo fai, allora è chiaro che Leao non andrà mai alla Roma e Sole non andrà mai al Milan. Se fanno lo scambio, beh, insomma, di ritiro che ha anche una logica uno scambio del genere.
0: E allora
1: avrebbe anche una logica.
0: Ti chiedo come vedresti.
1: Ma non so se ci si avverrà, ecco, non sono molto ottimista da questo punto. Faccio una logica, ma non sono ottimista.
0: Ti faccio qualche altra domanda e poi chiudiamo. Come vedresti il ritorno di Brahim Diaz in rosso nero, che potrebbe diventare quindi una clamorosa opportunità di fine agosto? E poi qualcosa per quanto riguarda l'attacco della Juve, qualcuno aveva fatto riferimento al giocatore ex Bologna, mannaggia mi sfugge il nome, vabbè, tu lo sai già,
1: e Zirze,
0: come lo vedi? E come vedi questo duello, metaforicamente parlando, in porta, perché un giorno danno per favorito Suzuki, un altro giorno Vicario, ecco, volevo un tuo parere.
1: No, ora ti spiego la vicenda Suzuki. Allora, la vicenda Suzuki è stata un'abile mossa di Carnevali, che ripeto, se parlasse di meno sarebbe meglio, ma per il resto mi sembra un signor dirigente.
0: Assolutamente. Sì.
1: Perché praticamente nell'affare Albegovic hanno appunto inserito questo disturbo Suzuki, però per disturbare sostanzialmente il Manchester City, che voleva lo stesso nostro giocatore, per cui gli hanno creato questo discorso qua, perché volevano Suzuki e Albegovic. A quel punto gli dicono: vabbè, noi ci pigliamo Suzuki, e non è che poter prendere tutto. Allora, a questo punto Suzuki verrà sicuramente mollato dalla Juve, quindi Suzuki non sarà il portiere della Juve, ma è stato utilizzato appunto come operazione di disturbo in altri affari. Okay. Quindi Suzuki non sarà il portiere della Juve. Chi sarà il portiere quindi della Juve il prossimo anno? Temo Vicario. Spero ovviamente invece in un qualcosa di più corposo come Carnesecchi. Ovviamente, se cediamo qualcuno, se noi cediamo qualcuno, loro daranno qualche soldino in più all'Atalanta e prenderemo comunque un portiere che sicuramente sicuramente è un portiere. Poi, perché poi sai, alla fine tu ci pigli il Dibu Martinez, però il Dibu Martinez ha grande esperienza, però più anni passano più non si tuffa, capisci che ti voglio dire? Invece Carnesecchi ha tutto l'interesse di esplodere nella Juve, e quindi io qualche fish la spenderei per lui, altrimenti ci accontentiamo.

0: Devi uno dei pochi giocatori con, di talento, con tecnica che ha la Juve, per prendertene uno che comunque sì, ha fatto la differenza del campionato italiano, quindi però siamo sempre al gioco delle tre carte, per cui c'è di consensato per prenderti una scommessa a Zirze.
1: Eh beh, certo.
0: È vero che consensato non ha mai fatto troppo la differenza, però comunque rimane uno dei giocatori migliori della scorsa annata alla Juve, quindi se avverrà per questo scambio, sarà uno scambio di cui si assumeranno le responsabilità Spalletti e Carnevali. È una scommessa che si può vincere come perdere. Tu lasci il certo che con Senzao sai cosa ti dà e prendi l'incerto Zirze, che non sappiamo come si integra all'interno degli schemi di Spalletti con i compagni in attacco, eccetera eccetera. Cioè, Zirze non dispiace, però non mi priverei di con Senzao,
1: ma
0: lo scambio mi lascia un po' non tanto perplesso, perché alla fine lo accetterei perfino, ma siamo sempre là, non aggiungi nulla, secondo me, però staremo a vedere.
1: E poi ti chiedevo cosa pensi di questo ipotetico ritorno di Brahim Diaz al Milan, e poi un'ultima considerazione sul mercato interessante della Fiorentina.
0: Dal Milan chi, scusami?
1: E Brahim Diaz.
0: Ah, Brahim Diaz sarebbe un gran colpo per il Milan, anche se vale sempre il discorso che ti dicevo io dello svenarsi, però Brahim Diaz rispetto all'altro corpo di cui parlavamo è una certezza, ecco, per cui alla fine, visto come si è trovato a Milano, sarebbe un azzardo inferiore, quindi forse se proprio devo spendere qualche soldi, però non credo che Brahim Diaz sia al Milan, mi sbaglierò, ma non credo.
1: E infine un tuo giudizio sul calciomercato interessante, bisogna dire, della Fiorentina in questa sessione. Comunque ha acquistato dei buoni giocatori. Giovanni, non ti
0: pronto,
1: sento.
0: Non ti
1: sì,
0: sento.
1: Sì, sì, sì.
0: Adesso sì, no, era caduta la linea, adesso
1: okay,
0: ti sento di
1: okay,
0: nuovo.
1: Ok, ok. Quindi la Fiorentina ha acquistato buoni giocatori al momento, dai.
0: Sì, ma la Fiorentina, ricordiamo, deve tirarsi fuori dalle pastoie di un campionato tremendo, per cui qualcosa deve fare. Ha una buona dirigenza,
1: comunque
0: è facile per la Fiorentina migliorare il campionato l'anno scorso,
1: acquistato.
0: Quindi qualsiasi acquisto farà sicuramente gli permetterà di fare un certo upgrade, ci sarà. Ovviamente parliamo di una società che l'anno scorso era in zona di eccezione, quindi al massimo farà un upgrade per arrivare, diciamo, in Conference o in Europa League, che per loro sarà già tanto, insomma.
1: Assolutamente, rispetto
0: Loro competeranno con la Juve praticamente, quindi alla fine si troveranno a competere più o meno stessa, quindi per loro già il massimo raggiunto. Però
1: leggevo,
0: stiamo parlando ovviamente di obiettivi, obiettivi veramente, così, come definirli,
1: leggevo,
0: non so,
1: dei
0: anch'io.
1: Nomi come Fabian, Dragusin,
0: Gimenez, dai, che obiettivo
1: sì,
0: è?
1: Sì, vabbè,
0: sì, ma che obiettivi sono? Prendi Gimenez, ok, però per fare che cosa? Cioè,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, vabbè,
0: per arrivare a metà classifica, che bello, wow, fantastico. Cioè, immagina come verranno gli abbonamenti a Firenze, eppure lo stadium a Torino è esaurito, incredibile. Cioè, non so come abbiano fatto i tifosi juventini a comprare gli abbonamenti, eppure l'hanno fatto, quindi magari anche all'Artemio Franchi andranno a gustarsi questo spettacolo mediocre della Fiorentina, la metà classifica, diciamo così, magari in un nuovo stadio, perché lo stanno risistemando, quindi va. Che ti devo dire? Non lo so, io francamente, cioè, se ricordo cos'è stata la Fiorentina in passato, per citare solo la Fiorentina, le grandi squadre che ho citato prima del nord non le cito proprio, però cos'è stato per il tifoso, cos'era una volta per il tifoso andare a tifare, insomma. Vabbè, ci accontentiamo di Jimenez, vabbè, evviva Jimenez.
1: Giovanni,
0: che te devo dire? Evviva la metà classifica.
1: E allora, si conclude qui questo ennesimo numero col punto sportivo del weekend, che tornerà esattamente tra tre domeniche, quando riprenderemo anche noi da questa parte, domenica,
0: quindi
1: 23 di agosto.
0: Sarà già iniziato.
1: Esatto, quindi avremo.
0: Quindi già vi potremo commentare le mirabilie del nuovo campionato di Serie A.
1: Le mirabilie del nuovo campionato, tenendo conto anche del fatto che comunque il calciomercato sarà ancora aperto, quindi mi pare che si concluderà ai primi di settembre.
0: Che colpo al 31 agosto ci sarà.
1: Esatto, quindi avremo sicuramente tanta carne al fuoco. Allora Giovanni, grazie intanto per essere stato con me in questa stagione radiofonica che si conclude ufficialmente oggi, quella 2025-2026, con Non ci resta che attendere. Ci risentiamo tra tre domeniche, come sempre.

0: per la nuova stagione.
1: Credo che saremo anche in una postazione meno di fortuna,
0: ecco.
1: E grazie, insomma, grazie a te che, insomma, mi hai fatto vivere questi momenti calcistico radiofonici, mi hai fatto venire questa passione radiofonica o calcistica.
0: Ecco, diciamo che
1: io avevo tante passioni,
0: ti ho riciclato, passami questo eufemismo, ti ho riciclato come commentatore sportivo, va?
1: Ma tu mi hai aperto una passione, questo vedremo, perché non vorrei che mi stia venendo qualche insana idea della nuova stagione radiofonica di cambiare il mio format e magari di impostarlo tutto sul calcio, vediamo.
0: Aia.
1: Tu mi hai fatto venire la voglia di commentare.
0: Aia. E qui la cosa,
1: però dall'alto me la stanno facendo passare, capito? Dall'alto me la stanno facendo passare, perché per esempio io devo fare una trasmissione e poi dedicarmi alle mirabile dell'Inter, io che tifoso interista non sono, capisci che poi alla fine potrei anche ritornare dietro sui miei passi.
0: Ecco.
1: Però diciamo, una bella idea me l'hai data, perché ho capito che certamente il calcio in radio tira, e quindi chissà. Valuteremo.
0: Non poniamo limiti
1: magari
0: alla provvidenza.
1: Tu, opinionista mio all'interno del mio, mio appuntamento.
0: Ci scambiamo i ruoli, dai.
1: I ruoli.
0: Assolutamente.
1: Ruoli,
0: grazie Giovanni, ci sentiamo domenica 23.

decise, deciso dal Consiglio dei Ministri, e sta riuscendo a contenerli del tutto, no? Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, che ha fatto schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo della misura stabilita dal governo. E nonostante il taglio di 17 centesimi all'inizio

precedentemente. Questa misura, stabilita dal Consiglio dei Ministri, andrà avanti solo fino al 6 agosto, capirai. Dopodiché l'ipotesi è di prorogare il taglio col meccanismo delle accise mobili. Sì, come no. Intanto la benzina...

Alla base degli aumenti c'è sempre la guerra tra America ed Iran, che non sembra trovare una soluzione. Allora, io sarò ignorante, quello che volete, però il costo del petrolio

distributore. Ma perché questi signori non dicono la verità? Perché non dicono che era tutto programmato da gennaio l'aumento delle accise per motivi di bilancio? Poi la vergogna delle vergogne, l'IVA calcolata due volte. L'aumento delle spese militari, la cattedrale nel deserto fatta in Albania, il fatto di rinunciare per motivi ideologici al gas e petrolio russo. Quindi siamo costretti ad acquistare tutto dall'America che, per interessi personali,

diretta non ci sarà. Diciamo che, non so se lo sapete, per finanziare un intervento più corposo l'esecutivo aveva valutato anche un ulteriore aumento del prezzo delle sigarette e del tabacco, ipotesi saltata a quanto pare per il veto di Forza Italia e della Lega. Non so se lo sapete, ma da gennaio ad oggi questi pseudotani

male, vanno malissimo, è segno che non ci sono soldi. E questi signori che ci guidano vivono alla giornata, senza nessun piano strutturale, senza nessuna strategia. Quindi questo taglio misero di 17 centesimi è una fotografia vergognosa, penosa, di una crisi ancora più grande che va al di là della semplice crisi internazionale. Punto e basta. 19:36

in effetti stavo pensando, no, che per sostenere l'aumento delle spese militari, il rimborso dei prestiti del Piano Nazionale Ripresa Resilienza, questo

con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto. Lo strumento europeo è pensato per offrire ai paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti ancora nel settore della difesa. Ma il leghista Claudio Borghi frena sull'uso o meno dei fondi, perché l'ultima parola spetta al Parlamento. Bruxelles chiede a Roma di schiarire un po' le idee e di farlo in fretta. Le opposizioni invece vanno all'attacco del balletto tutto interno alla maggioranza sui fondi SAFE. A pesare anche l'impatto di un aumento delle spese per armi sull'opinione pubblica, già sotto pressione per aumenti di bollette e carburanti, giustamente. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, prima ha annunciato la decisione di usare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro fine anno, e quindi dice: formuleremo la nostra proposta, poi dirà

lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare di questi 14,9 miliardi a disposizione e che l'importo potrebbe essere minore. Il programma SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare. Ah, come se non bastasse già la destinazione del 5% del PIL.

CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria. Queste le parole perentorie del ministro della difesa Guido Crosetto. E posso dire che sono schifato? Sì, lo dico, non me ne può fregare di meno e lo confermo. Ma sapete perché? Perché la richiesta di questo prestito è appunto un prestito, no? E come tale i cittadini italiani dovranno restituirlo proprio per fare fronte alla richiesta di riarmo europeo. Ma la cosa ancora più aberrante, sapete qual è? È che Giorgetti

con l'estensione, mi pare, dello 0,6% anche per l'energia. Quindi, amici, debiti su debiti, prestiti su prestiti, quindi già un'Italia sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo, anziché cercare di controllare, di consolidare quelli che sono i conti pubblici, si permette di fare altro debito, anzi, perdon, si permette di valutare di fare altro debito, e quindi alla fine dei conti questi stronzi non vogliono spiegare agli italiani che ogni euro di debito è un euro che tu sottrai all'istruzione, alla sanità pubblica, al welfare, a meno di nuove tasse o nuovi tagli. E poi concludo questa parentesi davvero aberrante con una domanda. Cioè, se l'Italia deve chiedere altri prestiti perché ha un bilancio sostanziale,

settimana si è parlato anche di promesse mantenute, chiamiamole così. L'intera tornata di rinnovi contrattuali per il pubblico impiego relativo il tutto al triennio 2025-2027 si è conclusa positivamente, un risultato unico nella storia della Repubblica, leggo testualmente, essendo ancora nel secondo anno di riferimento.

milioni di italiani che lavorano nella pubblica amministrazione. Desidero ringraziare Aran, le rappresentanze sindacali e tutti i soggetti coinvolti per questo risultato straordinario. Quindi, una tornata di rinnovi contrattuali per il pubblico impiego, eh? No, devo dire che questi signori fanno sempre l'opposto di ciò che sarebbe giusto fare. Quindi, tagliare, no. Digitalizzare, no. Semplificare, no. Mandare a casa tre quarti di questi fancazzisti inutili, incapaci, che sono i dipendenti pubblici, neanche. Quindi, di che cosa dobbiamo parlare? Ah, come dite, parliamo anche del

0: diverse criticità. Fa eccezione il Movimento 5 Stelle, che ha votato contro. Effettivamente, dai, i tossici, io dico, no, i tossici, specie se in astinenza, sono soggetti molto molto pericolosi con coloro che gli si trovano intorno. E li volete mettere ai domiciliari? Quindi circondati da vicini e familiari? Ma io personalmente sono contrario a questa decisione e mi stupisco di come sia stato possibile che una maggioranza di centrodestra l'abbia anche accettata. Oltretutto si rischia che una miriade di delinquenti si professino tossicodipendenti per avere i domiciliari. Ma questi signori questi aspetti li sottovalutano, eh?
1: Let's go. Sounds good.

0: Tra poco Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine.
4: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: combustibile. Patata.
1: Time Machine.
0: È pura energia.
2: Oh, I got a live one here.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Time Machine.
3: The Energy.
2: Con Nello Surace.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine è pura energia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Time Machine è pura energia.

0: Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: I Play Dance Chart. I 15 saliscendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Lancio Hit.

0: Mario. Sono le 23 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
4: Va ora in onda Stasera mi butto con Elisa Gaita.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede. Quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, no, insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo. Frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più belle.

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché, e voi dite giustamente, ma tu sì te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, gli aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Mario.
1: È l'una e due minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. House music. Ultra classic extended version. Ultra classic extended version. Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Radio Patata. Scalda la tua giornata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
2: Segnale orario.
3: È 1:59.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.